Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.

Mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.

0: Rewind.
1: Oh Marco, inizia quando vuoi.
2: Sta per arrivare.
3: E John.
2: Solo noi abbiamo il tormentone.
4: Ciao a tutti, benvenuti alla nostra nuova rubrica Il Tormentologo, ovvero l'esperto di tormentoni. Questa nuova app che sarà presto disponibile su tutte le piattaforme social.
3: Davvero?
4: Che noi abbiamo in esclusiva.
3: Ah.
4: L'app come funziona? Noi facciamo girare una bellissima ruota. 3, 2, 1, via la ruota.
3: Ecco che
4: e
3: gira.
4: Mentre la ruota gira, vi spieghiamo che quando la ruota appunto si fermerà ci darà un anno e di quell'anno noi andremo a pescare due tormentoni che ci ha fatto ballare tantissimo.
3: Ah,
4: siamo quasi pronti, vediamo se si ferma.
0: 1987.
4: Perfetto, il tormentologo ci porta al 1987, anno in cui fra l'altro mi viene in mente che il Napoli vinceva il suo primo scudetto.
3: È vero.
4: Era il Napoli di Maradona. Che appunto con le magie del campione argentino è riuscito a entrare nella storia vincendo il suo primo scudetto.
3: È vero.
4: Ma il tormentologo ci dice anche che quell'anno ne abbiamo ballato tantissimo due singoli che erano Boys di Sabrina Salerno

0: È vero, il tormentone del 1987 di Sabrina Salerno, eh? Abbiamo perso qualche diottria, eh?
1: Oddio, Marco, oggi.
0: Cosa siamo andati a pescare? Che anno era? Scusa?
2: Boy.
0: 87.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Settembre, due settimane.

0: cari, eccoci, siamo tornati, Marco Corone e Paolino. Mi stavo chiedendo, fino alla fine del programma, cioè fino alle 9, cosa dovremmo fare?
1: Sondaggiamo, sondaggiamo, sondaggiamo Marco, sondaggiamo,
0: sondaggiamo,
1: sondaggiamo,
0: ok,
1: sondaggiamo Marco.
0: Vai Paolo!
2: Noi siamo tutti qua,
0: sì?
2: Qualcuno è a lavorare, c'è chi è seduto al bar, non sa che cosa fare, ma ognuno ha il suo vocale, per questo noi vogliamo sondaggiare Marco!
0: Sì, ma...
3: Stiamoci calmi, calmi!

0: Pronti per ripartire con una nuova ora? Tra pochi istanti la rassegna stampa. In questo momento sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buona giornata e benvenuti al primo appuntamento con l'informazione di Radio San Marino. Diamo un'occhiata insieme a quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Partiamo come sempre dai quotidiani di San Marino, l'informazione di San Marino, scuola, l'aula approva il ritorno al diario cartaceo e via il badge alle medie. Operazione nostalgia per le scuole, approvata l'istanza d'Arengo per far convivere il vecchio diario con il registro elettronico e per eliminare il badge alle scuole medie. Probabilmente occorreranno più di 6 mesi di tempi tecnici per attuarla. La foto a centropagina, il consenso preventivo informato dei genitori sull'educazione sessuale a scuola, spacca l'aula, istanza bocciata. Richiami a articoli interni, Repubblica Futura, deriva autoritaria, si vuole imbavagliare il confronto, e poi Superstrada, Montegiardino, Campoborgo, ok, unanime. Prima pagina, serenissima sera, foto a centropagina, Colombini, sindacati in sciopero. Mentre richiami per articoli all'interno, San Marino e innovazione, nuove regole per rafforzare le imprese, istanze d'Arengo, le istanze approvate e respinte, e infine San Marino, la destinazione più sicura per viaggiare da soli. Restiamo a San Marino, ma sulle pagine del Corriere Romagna. Esplode la protesta, Colombini, braccio di ferro sul contratto, lavoratori in sciopero, adesso basta. Le sigle sindacali denunciano lo stop al negoziato per il contratto integrativo, la tensione sul turbo flessibilità e sul premio di risultato. Atteggiamento di chiusura totale. A centropagina, la legge lavoro resta al palo, avanzano sicurezza e riqualificazioni. Consiglio Grande e Generale. Tra Superstrada e Borghi arriva il sì agli interventi, resta il nodo lavoro. Mentre a fondo pagina il titano sul podio mondiale dei luoghi più sicuri per chi viaggia da solo. Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. L'apertura ovviamente è dedicata alla visita del Pontefice il 22 di agosto. L'esercito dei volontari per il Papa, attesi oltre 25.000 fedeli per la messa, i preparativi e le regole per ottenere il pass. Titolo a centropagina, la guerra in Iran, prezzi gasolio, l'impennata, allarme autotrasporti, oltre 800 attività in provincia, CNA, così migliaia di posti a rischio. La foto invece a centropagina, il sopralluogo per il restauro, parliamo del Ponte Tiberio, però dietro le quinte. Per quanto riguarda il fondo pagina, Rimini, bagnini in mare, raffica di salvataggi, sono 14 le persone salvate in questi giorni di onde e risacca. Richiami ad articoli interni, Piazzale Kennedy, Summer Pride, tutto pronto, poi Arriccione, oltre 22 milioni per il piano sociale, chiude con San Marino, Colombini, sciopero, adesso basta. Ci sono dei richiami anche per lo sport e la cultura, per la cultura c'è Caparezza in concerto a Cattolica, per lo sport partiamo dal calcio, il nuovo Rimini si presenta al Bagno 26, mentre per il tennis scattano oggi gli internazionali a San Marino. E siamo sulla prima pagina del Resto del Carlino, edizione di Rimini. Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni. I primi risultati dell'autopsia sull'uomo morto a Bologna durante l'intervento della polizia, l'ipotesi del soffocamento. Piante dosi, il sindaco ha sottovalutato i rischi del presidio. La foto a centropagina è dedicata a Andrea Pirlo, CT azzurro, no di Guardiola, la nazionale riparte da Pirlo. Per quanto riguarda i richiami agli articoli interni, in taglio alto Ancona, bambini schiaffeggiati e rinchiusi in bagno, arrestate 2 maestre dopo che i carabinieri hanno fatto irruzione nell'asilo degli orrori. Per quanto riguarda Ravenna invece, mistero a Pinarella, ucciso a botte dal branco, ora la verità. Di spalla, legge anti-Maranza, Firenze e la procuratrice minorile incostituzionale non risolve l'emergenza. Mentre l'ex cappellano del Beccaria, Don Rigoldi, la punizione isola i ragazzini. Andiamo a Milano, i giudici, ultima chance, 19 anni uccise per delle cuffiette, concessa la giustizia riparativa. A fondo pagina invece la CNA dall'inizio della guerra salasso da 4,5 miliardi per l'Italia, parliamo del caro benzina. Meloni e Giorgetti studiano le nuove misure, tra le ipotesi le accise mobili. C'è anche un articolo che arriva da Rimini, Rimini denunciato per stalking, gelosia per la compagna, personal trainer nel mirino. Chiudiamo con una pennellata di romanticismo, arriva da Firenze, a 87 anni tutti i giorni va a trovare la moglie in una RSA, 10 km a piedi per amore. A chiudere la nostra rassegna stampa, come sempre, c'è lo sport, dalla prima pagina della Gazzetta, la foto a centro pagina è dedicata naturalmente ad Andrea Pirlo, nasce la nazionale di Maldini e Leonardo, l'Italia a Pirlo, sarà il CT dopo il no di Guardiola, l'obiettivo è il Mondiale 2030, contratto di 4 anni, intanto Buffon si sfila. Per quanto riguarda invece richiami ad articoli interni, c'è un richiamo per un articolo Milan e un articolo Inter. Oggi la prima di Amorim contro il Celtic, Milan assalto a Carezzas, grazie ai soldi di Leao in Turchia, mentre sponda Inter un leader per la difesa, Romero con la formula Kanji, proposti prestito e obbligo di riscatto. A chiudere, come sempre a chiudere, è il ciclismo, Alpe d'Huez record, Pogacar da leggenda, quinto tour. Con questo si chiude la nostra rassegna stampa, il prossimo appuntamento con l'informazione qui su Radio San Marino sarà alle 9 con la prima edizione dei nostri notiziari. A più tardi.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il fine settimana parte all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna. Questo sabato infatti sarà una splendida giornata di sole, tra l'altro con temperature nella norma, quindi sì, caldo, ma un caldo giusto. Massime non oltre i 30 gradi e di notte si dorme alla grande. Però attenzione, domenica molto più variabile e instabile. Perturbazioni in arrivo, torneranno delle piogge e degli acquazzoni da ovest verso est, andranno a prendere un po' tutta la regione, di conseguenza anche temperature man mano che arrivano i temporali in leggero calo. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Rewind.
1: Io direi di dare la linea alla sigla.
2: Sigla.
3: Marco,
2: sì.
3: Il contatto in diretta ora, Marco.
2: Su Radio San Marino.
3: Ma ci siamo anche in replica la sera. E ciò che credo, credo che la felicità.
2: Cosa sia?
3: E sondaggiare basta.
2: Come no? Vabbè, dai. Allora, siamo pronti per lanciare il sondaggione di oggi.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
2: Ciao.
4: Oggi ti lancio un sondaggione culinario. Tanto
2: ah,
4: io
2: sì?
4: sono sempre quella che magna,
2: ecco.
4: E quindi rimaniamo in tema. Allora, è estate e quindi qual è quella cosa che bene o male si mangia molto spesso in estate?
2: La piadina.
4: La piadina farcita.
2: Certo.
4: Quindi, se foste una piadina, quale sareste? Che ne so, magari integrale, ai grani saraceni, normale, all'olio, con lo strutto, che ne so, qualsiasi condimento che più vi piace, quale piadina vorreste essere?
2: Ok, quindi che dire?
5: So c'è che sondaggione aulico oggi.
2: Cosa ne pensate di questo tema? Cioè, se fossi una piadina, che piadina saresti?
6: Il sondaggione oggi non è di mio gradimento.
2: Osequi. Mi raccomando, c'è solo una condizione per partecipare e stabilire un contatto in summertime qui su Radio San Marino. Nota vocale 335 104 1027.
5: Mandate queste note vocali, altrimenti Marco dopo vi chiama a casa, vi bussa alla porta e non se ne viene più fuori.
2: Esatto, quindi fatelo.
7: Stabiliamo un contatto in summertime.
8: Ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Malcolm Todd, Earrings.

0: Rewind.
1: Banda, metti sulla piada, va là, che adesso ti do Marco se dopo porta la salsiccia.
2: Sì, un po' ambiguo, eh.
3: Fai schifo.
2: Allora, non so se avete capito, ma...
4: La pida, se posso, la piso un po' matto. Bene. Dai, Corona, arrivo, eh.
2: Arrivi con la risposta, sì. 335-104-1027. Forse avete capito anche qual è il tema del sondaggione di oggi.
5: Ciao, Marchi, vanzo da Gradara. No, madò. Cosa? Io sono costante come due di picche sotto l'albero. Comunque, lo sai che non puoi fare affidamento su di me, no? Adesso, a parte gli scherzi, sì. Il sondaggio di oggi dice: se fossi una piada, che piada saresti?
2: Bravo.
5: Allora, se fossi una piada, allora, se fossi una piada, io direi squacquerone, che è il mio preferito,
2: sì.
5: Gratinati, rucola e prosciutto crudo. Dai, prosciutto crudo che ci sta sempre bene. Ciao bello,
2: ciao,
5: state esaurito.
2: Ciao Vanzo.
6: Ciao Marco, essendo un amante dei formaggi, dei pomodori, soprattutto del pomodoro, ti direi che la piadina che sarei io è quella caprese. Piadina
2: caprese.
6: Mozzarella e pomodoro. Semplice, leggera, che la potresti mangiare anche più di una volta a settimana.
7: Ma va in galera, va.
6: Bene, vado, ciao.
2: In galera. Ciao Andrea, allora ripeto 335 104 1027 per farci sapere naturalmente quale piadina saresti. Cioè provate a pensarci, non solo con gli ingredienti, ma anche che tipo, integrale, i grani saraceni, cioè proprio ci dava delle indicazioni.
8: Ciao a tutti, sono Lanto.
2: Ciao Anto.
8: Ah, guarda Marco, a me piacerebbe essere la piadina classica,
2: sì,
8: proprio della Casa delle Aie di Milano Marittima.
9: Fa partire messaggio promozionale.
2: Fatti.
8: Perché loro la fanno così bella, grossa, saporita e grande, proprio come sono io.
2: Ah, ecco, per quello.
8: E quindi la gradisco tantissimo, sia con pancetta, salsiccia o anche crudo, rucola e fondina.
2: Va bene.
8: Quindi piadina classica della Casa delle Aie.
2: Okay.
8: Ciao a tutti.
2: Ciao.
10: Smettete.
2: Perché?
10: Mi avete fatto ingrassare di 2 kg a starvi a sentire.

0: Rewind.
1: Ciao Marco.
2: Ciao Stefano.
1: Buon contatto a te, a tutti e a tutti, eccoci qua.
2: Anche a te.
1: Allora, voglio rispondere a questo sondaggione che ha lanciato la Sara, ma io però non ho capito bene perché
2: come hai capito bene?
1: Sentito sollevare, ma si parla di cucina, non lo so.
2: Sì, esatto.
1: Cioè, un sondaggione così è culinario. O è culinaria, perché non lo so, no, perché c'è un po' di differenza.
2: È culinario, si parla di piada.
1: No, hai ragione, ma è culinario, si parla di piadina. Vabbè, adesso ti do la mia risposta,
2: Vabbè, ciao Stefano.
3: Mandagli a gente che conosci.
2: Sono tutti qua, incredibile. 335-104-1027, nota vocale per partecipare al sondaggio di oggi di Stabiliamo un contatto in summertime. Però lui aveva capito, Antonio,
4: E voilà, altro sondaggio. Allora, si parla di piadina. Se fossi una piadina vorrei essere integrale con crudo e fontina e lieve farcitura.
2: Ok.
4: Muoviamo la piadina, dai. Forza, ragazzi. Per ora è tutto, contatto stabilito e vai con la piadina.
5: Mandate queste note vocali, altrimenti Marco dopo vi chiama a casa, vi bussa alla porta e non se ne viene più fuori.
2: Ecco, questa è diciamo la nuova minaccia che è ripartita da Gabri.
6: Ciao Marco, allora, se fossi una piadina, guardi, ti direi che persone vicino a me, senza fare nomi, forse vorrebbero una piadina sottile, con olio, senza grassi, con un po' di insalatina, pomodorini, qualche fetta di mozzarella, per dire, ma non esageriamo con i grassi.
2: Proprio light.
6: Invece devo dire che piuttosto che questa io mi sento molto più una bella piada bella, con tanti grassi, salsiccia e patate fritte. Io mi sentirei un pochino più così. Ciao Marco.
2: Ciao.
7: John, ma che problemi hai?
2: Ma non è l'unico,
8: Se fossi una piadina, sarei forse una piadina all'erba.
2: Piadina all'erba, cassone.
8: Anzi, no, scusa, un cassone all'erba.
2: Un cascione.
8: Crescione, chiamatelo come vi pare.
2: Sì, quella roba lì.
8: Arancino o arancina? No.
2: Basta. Ma la domanda è perché?
8: Tu dici perché, Marco? Perché cassone all'erba non se lo caga nessuno.
2: Almeno. Allegria.
8: È quello che io personalmente è quello che preferisco di meno. Per cui faccio come se, cioè, non è che si dice no, chi fa le piadine non è che adesso vi distruggo i cascioni e le erbe.
2: No.
8: Era solo per fare un esempio basato sulla mia esperienza, però per dare l'idea
2: stai arrampicando sugli specchi.
8: Perché vuoi che io partecipi a sondaggioni che sono così fuori dai coppi?
2: Esatto.
8: Contatto esaurito. Ciao Marco.
9: Avete ascoltato
10: Paolo, contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.
11: Bravo, bravo.
2: Bravissimo.
12: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta

0: Il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche, per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Possiamo procedere con il check-in.
1: Ma che check-in? Ma che programma è? È un programma, oggi parliamo di cucina, è un sondaggione che...
0: ti spinge alla riflessione.
1: Esatto, perché vi stiamo chiedendo, se fossi una piadina, che piadina saresti?
2: Buongiorno ragazzi, Renato dalla provincia di Bari. Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Allora, dopo tanto che non vedo più le vostre classiche piadine romagnole, ogni tanto onestamente me la faccio a casa, ma...
1: ma non è la stessa roba.
2: La piadina romagnola, la piadina romagnola, non c'è niente da fare. Io
1: qua,
2: se fossi una piadina, sarei probabilmente squacquerone, rucola e speck, quella rotolata e fritta.
1: Fritta?
2: Perché così mi sento un po' speck, un po' frizzante, un po' fritto.
1: Ma
2: un, po'...
1: un po' fritto,
2: vabbè,
1: sì.
2: Squacquerone, rucola e speck, dalla provincia di Bari. Io la mia cavolata ve l'ho detta.
1: Eh sì.
2: E quindi è tutto. E a voi la linea, ragazzi.
1: Cioè, l'unica cosa, ecco, che non torna è praticamente arrotolata e fritta.
3: Ma dai, siamo seri, su.
1: Dai, su, Renato.
2: Ma sempre con le mani in piedi, ricordatevelo.
1: Niente, non ci siamo. Ben ritrovati nel sondaggione che oggi, insomma, vi fa guardare anche dentro di voi. O meglio, se vi guardate fuori vuol dire che ne avete mangiate tante come me, no?
4: Quindi, se foste una piadina, quale sareste?
5: Oh, rispondo subito al sondaggione di oggi. E
1: Fabio,
5: sono praticamente un po' particolare, nel senso che io sono un amante dei dolci, anche i compleanni, no? Quando ci sono, c'è il tavolino con tutte le robe salattine, tartine, io invece vado con i bambini ai bignè, ai pasticcini. Quindi io che tipo di piada sarei? Attenti bene, piada con la Nutella e granelli di cocco. Cioè,
1: addirittura.
5: Piada Nutella e cocco, che la gente dice, dai, alla fine ci facciamo fare una piadina Nutella e cocco a spicchi, un pezzo per uno, io li guardo come dire un pezzettino per uno, ma siete suonati, se non la prendo me la sparo, che mi mangio un pezzettino,
1: no, la
5: piado Nutella e cocco, lo spicchio lo dice alla nonna di 99 anni,
1: ma no,
5: quindi
1: ma...
5: ecco, io sarei, visto la mia dolcezza, piada Nutella e cocco.
1: Ok, quindi ognuno sta dicendo che piada sarebbe, ma scusate un attimo, cioè qui non funziona con le chiamate in diretta, cioè noi mandiamo in onda le note vocali. Non bisogna chiamare questo numero, ma chi è che sta chiamando?
6: Ciao Marco, sono la Chiara.
1: Ciao.
6: E volevo ordinare una piadina col prosciutto crudo, la mozzarella, la rucola e
1: sono...
6: i pomodorini per questo pomeriggio alle 16.
1: Mi
6: raccomando,
1: passate.
6: Ben cotta, per favore, non come quella dell'altra volta che quando me l'hai fatta non si riusciva neanche a mangiare.
1: Ma non sono negozi,
6: mi raccomando, quindi
1: piadineria.
6: Fammela bene, contatto stabilito. Ciao ciao.
7: Stabiliamo un contatto in sale.
8: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: festa.
1: Benji e Fede, Alex Britti, Viva la Vasca, canzone che io l'ho già sentita però, questa non mi sembra proprio nuova, nuovissima. E infatti è un brano che Stivo, che reinterpreta in chiave moderna il celebre, iconico tormentone che, pensate, ha 26 anni perché è uscito nel 2000, La Vasca, che era dello stesso Alex Britti. L'abbiamo ritrovato questa settimana tra le nostre new play di Radio San Marino, ma dalla prossima diventerà una delle canzoni che ci accompagnerà durante le nostre giornate insieme qui sulla radio che senti. A proposito di iconiche, ieri sera ho sentito un'intervista a Roberto Bolle, che è il famoso ballerino classico, forse uno dei più famosi al mondo, a cui verrà dedicata una stella sulla Hall of Fame, sulla Walk of Fame l'anno prossimo, ed è una cosa bellissima. Ha detto una frase che mi ha colpito in maniera particolare, perché lui ha detto: ci sono traguardi che appartengono ai sogni. Ed è bellissimo, e se ci pensate, effettivamente, chi non sogna una stella sulla Walk of Fame? Io sono anni che chiedo un mezzo busto in bronzo qua da mettere fuori dalla porta, non mi considera nessuno. Ho chiesto anche un camerino tutto mio dove potermi cambiare la mattina quando uno arriva. Se volessi mettermi il frac la mattina, per esempio, beh, sono in radio, chi se ne frega, però se io voglio sentirmi a posto e trasmettere in frac, un camerino, niente, né il camerino né il mezzo busto, a lui la stella, boh.

0: Bella questa.
1: Si può risentire? Ci sono delle canzoni che evocano l'estate. Questa secondo me è una di quelle che abbiamo ritrovato all'interno della nostra mattinata insieme qui su Radio San Marino con Mirko Zani, che sono io. Piacere, tanto piacere, buongiorno. Cosa state facendo? State prendendo il sole? Beati voi. Va bene, Mary J. Blige, Give Me You, è una delle canzoni che secondo me richiama tantissimo all'estate ed ha proprio questa tipica, questo tipico profumo estivo. Arrivano gli U2 su Radio San Marino adesso.

0: L'estate è senz'altro la stagione che porta alla gioia, anche se non vogliamo. Parliamo però del Festival di Sanremo. Siamo nel 1988 e la canzone che sta per arrivare ha a che fare con la gioia, perché comunque celebra la libertà, la gioia e il potere della musica. A proporcela è un napoletano doc favoloso, lui è Tullio De Piscopo, la canzone è Andamento Lento.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Bellissima canzone, Tullio d'Episcopo, Andamento Lento dal 1988 su Radio San Marino, era la nostra collection, la prima di giornata, ne incontreremo altre da qui a mezzogiorno, quindi state tranquilli perché avremo modo comunque di ritornare nel passato e di riscoprire dei sentimenti, delle sensazioni, dei ricordi che erano assopiti e la musica riesce a stanarli. Siamo arrivati alle quasi alle 10 di questa mattinata insieme, io sono Mirko Zanni, questa è Radio San Marino, insieme fino a mezzogiorno più o meno da quelle parti e naturalmente un sacco di belle notizie. Stamattina durante la rassegna stampa abbiamo letto insieme anche di Guardiola che ha detto di no, ha rifiutato l'offerta di allenare la nazionale italiana di calcio e l'hanno praticamente si sono dirottati, la scelta si è dirottata su Andrea Pirlo, che secondo me comunque è stato un grandissimo giocatore, non sempre grandissimo giocatore vuol dire anche grande allenatore, però insomma speriamo che possa fare bene e che possa portare la nazionale italiana di calcio ai prossimi mondiali. Tra poco invece ci occupiamo di Guardiola e di cosa abbiamo perso dal punto di vista dello stile come allenatore.

Sono le 10 a Radio San Marino, buongiorno e bentrovati. Io sono Mirko Zani, insieme per le prossime due ore. Tra poco ci occupiamo, dicevamo, di Pep Guardiola, perché lo sapete, gli è stata fatta un'offerta piuttosto allettante.

credo che ballassero sul tavolo 20 milioni. Ho chiesto lui 20 milioni per poter allenare la nazionale italiana di calcio. Lì la trattativa non è andata in porto e la federazione italiana si è rivolta ovviamente ad Andrea Pirlo, che è comunque un nome sicuramente importante per quello che riguarda il calcio italiano. Va bene, tra poco guardiamo cosa ha perso la nazionale in fatto di stile, di classe.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Summerson, canzone Texas, 1999 su Radio San Marino con Mirko Zanni. Allora chiudiamo questo discorso di Pep Guardiola, che ha rifiutato la panchina italiana. Perché sarebbe stato un uomo di classe? Perché effettivamente questo commento è stato fatto sui social da persone che si occupano giornalmente di moda, cioè che fanno dell'outfit il loro mestiere, quindi guardano assolutamente come una persona si veste. Solitamente gli allenatori di calcio non è che vanno in panchina elegantissimi. Sì, qualcuno va in giacca e cravatta, altri però preferiscono abbigliamenti più sportivi, altri addirittura con la tuta della squadra che stanno allenando, la tuta ufficiale. Allora, lui sarebbe stato, se avesse accettato l'incarico di allenare la nazionale italiana di calcio, il CT con più stile nella storia della nazionale. È un'eleganza burocratica quasi impiegatizia che oggi qualche ufficio rivendicherebbe come old money senza nemmeno accorgersene. Effettivamente ha sempre degli abbigliamenti che sono molto particolari, ma sono molto personali. Spesso e volentieri non ha neanche dei richiami alla squadra che sta allenando. Sapete che molte volte sulla taschina della giacca hanno il simbolo, il logo della squadra. Lui invece si presenta con questi outfit tutti suoi, particolari, ma è sempre molto molto elegante, molto di classe, molto di stile. E allora le persone che si occupano di moda a livello proprio di, come posso dire, mestiere, hanno avuto questo di piccolo dispiacere dicendo però peccato, perché avremmo visto finalmente qualcuno con degli outfit veramente belli.

0: Feeling Better con Malika Yan su Radio San Marino. Ancora buongiorno, buon sabato, soprattutto buon weekend. Oggi è sabato 25 luglio, siamo arrivati alle 10:15 su Radio San Marino. Stavo leggendo le notizie, parlando anche di sport, perché il sabato e la domenica comunque, nonostante sia agosto, quindi c'è un pochino di rallentamento per quello che riguarda gli sport. Abbiamo da poco finito i mondiali, insomma adesso si parla di automobilismo, di motociclismo, sono questi gli sport. Tennis credo che comunque riparta. A proposito, attenzione, perché oggi aprono ufficialmente gli internazionali di tennis, gli Open, che saranno a Fonte dell'Ovo e quindi al Circolo Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo a Montecchio, qui su San Marino. Quindi se siete amanti del tennis, sappiate che già da lunedì comincia il torneo vero e proprio, si entra nel vivo del torneo vero e proprio. Sono partite veramente molto molto belle, sono passati nomi importantissimi da questo torneo che poi sono diventati famosi e adesso si sono collocati nelle zone alte della classifica dell'ATP. Lo sport però riguarda anche la vita privata degli sportivi. Per esempio stavo leggendo che Gigio Donnarumma, finalmente Alessia Elefante si sono sposati e hanno fatto comunque festeggiamenti iniziati, che erano iniziati in Puglia, per il loro sì da favola. Cose veramente bellissime.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: capoeira.
1: Amore capoeira dal 2018 erano Takagi e Ketra, Giusy Ferreri e Sean Kingston insieme in questa canzone che abbiamo ritrovato all'interno del mattino di Radio Samarino. Abbiamo parlato prima di Gigio Donnarumma che si è convolato a giuste nozze. Penso di sì, almeno dall'articolo pensavo fosse convolato a giuste nozze, però aveva già organizzato delle cose un pochino strane per stupire la sua fidanzata già a partire dalla Puglia, quando erano in vacanza in Puglia. Gli è venuta una domanda, perché se un portiere chiama la sua fidanzata e dice guarda, ho organizzato una cosa a sorpresa, ma la fidanzata è autorizzata a pensare voglio vedere stavolta dove va a parare, cioè voglio ci può stare come domanda, cioè ho organizzato qualcosa a sorpresa, stavolta vedete cosa tira fuori dal cilindro. Questo lo direbbe se lui facesse il prestigiatore, invece facendo il portiere voglio vedere dove va a parare. Va bene, tra poco parliamo di gatti, però io non vado a parare da nessuna parte e vi spiego perché i gatti bevono con la zampina, come se prendessero su l'acqua con un cucchiaio.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate. Do up a do what you do.

0: fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
7: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
8: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
9: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
10: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
11: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
12: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
11: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
10: Siamo arrivati al momento di scoprire un'altra delle new play di Radio San Marino di questa settimana. Parla di una storia d'amore ma da un punto diverso, da un punto di vista diverso. Racconta appunto dal punto di vista di ciò che non viene detto, i silenzi che ci sono all'interno di una storia, i gesti trattenuti oppure sulle occasioni mancate. La canzone è stata scritta da Saif che ce la propone qui come nostra new play questa settimana. Il titolo è Parlar d'amore.
13: Ascolti i successi

Mi piace il coro alla fine, bellissimo. Safe, Parlare d'amore, nuovo singolo per lui questa settimana tra le novità di Radio San Marino, come avete potuto sentire. Sabato 25 di luglio, sono le 10.37. Buongiorno, bentrovati, Mirko Zanni con voi fino alle 12. Allora, parliamo di gatti. Vi siete mai accorti, se avete un gatto in casa, che spesso e volentieri beve mettendo prima la zampina nell'acqua e poi leccandosi la zampina? Ci sono tre motivi fondamentali. I nostri scienziati qua sotto, a cui non sfugge nulla, si sono messi lì e hanno detto: cerchiamo di capire come funziona questo meccanismo. Sono tre i principali motivi. Il primo, innanzitutto, per misurare la ciotola, che non gli faccia sbattere la testa contro il muro. Poi, punto secondo, lo fanno anche per misurare la temperatura dell'acqua. Voi sapete che le vibrisse sono molto sensibili, per cui se la temperatura dell'acqua fosse troppo calda rischierebbero di danneggiare le vibrisse, e quindi a questo sono i baffi. Quelli che noi chiamiamo baffi per loro sono vibrisse. No, ma guardavano con aria strana. Va bene, allora, dicevo, questo serve per misurare la temperatura dell'acqua e poi naturalmente per rischiare di non perdere il controllo sull'ambiente, che è la cosa più importante. Se, per dire, la ciotola è appoggiata contro una parete, bevendo a testa bassa perderebbero il controllo di quello che può succedere alle loro spalle, quindi sono molto molto preoccupati e non lo fanno. Arriviamo alla Summer Compilation invece. Tame Impala con Dracula, poi arriverà Irene Grandi con Brucia la città. Si parte però da Cher.

0: L'agenda di Radio San Marino.
1: Siamo arrivati al momento dell'agenda. Io per l'agenda vi porto a Verucchio, a pochi chilometri da qua, parlando di Collezioni 2000-2026, il concerto intimo e antologico che il cantautore, autore e scrittore Pacifico porterà alle ore 21 sul palco del Verucchio Music Festival, accompagnato al piano da Carlo Gaudianello. Gaudiello, l'artista ripercorrerà oltre 25 anni di carriera sfogliando un'agenda colma di appunti, stralci dei suoi libri e dei brani scritti per sé e per i più grandi nomi della musica italiana. Lui dice: Ornella emoziona ancora, quindi sarà un concerto direi prevalentemente anche dedicato al ricordo di Ornella Vanoni. Questa sera quindi per il Verucchio Music Festival alle ore 21 sul palco arriva Pacifico, un appuntamento firmato Radio San Marino, da non perdere, eh? No, vabbè, un appuntamento che non potete assolutamente perdere. Questa sera appuntamento a Verucchio.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
3: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
3: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Nel 1987 i Los Lobos interpretano un famosissimo canto popolare messicano originario dello stato di Veracruz, il cui testo non racconta una storia lineare ma celebra la gioia del ballo, l'allegria e l'orgoglio di un'identità culturale. Los Lobos, La Bamba è la nostra collection.

0: bellissima, fantastica. Lobo, Los Lobos, La Bamba su Radio Savallio. Sto facendo un sacco di roba, hai capito? Sto guardando un sacco di roba, per cui arrivo sempre un pochino di corsa. Cercate, capisci a me, voglio dire. Va bene, allora, Los Lobos, La Bamba, ne erano uscite delle versioni anche qualche anno prima, una era addirittura elettronica, siamo nel 1983 più o meno da quelle parti, ed era una canzone che si ballava spesso e volentieri anche in discoteca. Adesso su Radio San Marino arriva Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Ancora buongiorno, sono le 11 a Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno da Filippo Mariotti. Ultima seduta di luglio ieri per il Consiglio Grande Generale dedicata alle stanze d'Arengo. Via libera alla riqualificazione del campo sportivo di Borgo Maggiore e al ripristino dal 2027-2028 di strumenti alternativi al badge elettronico alle scuole medie. Respinte la proposta sulla hall del Teatro Titano dedicata a Totò, sul circo contemporaneo ed anche sul consenso preventivo per l'educazione sessuale nelle scuole. Quest'ultima istanza è stata respinta con 19 voti contrari, uno in più dei 18 favorevoli, 3 le astensioni, seduta poi chiusa in anticipo per mancanza del numero legale. Nuovo sciopero alla Colombini Group di Rovereta per il rinnovo del contratto interno scaduto da oltre 2 anni. Operai e impiegati contestano l'esclusione dal premio aziendale nonostante i 9 milioni di euro di utile nel 2025 e rifiutano un accordo giudicato peggiorativo sui cambi turno. La mobilitazione è fissata per il 27 luglio. I sindacati invitano all'adesione mentre l'azienda difende la proposta che prevede incentivi, premi, maggiore flessibilità ed una commissione di controllo. La cronaca ci porta a Bologna. Prime indicazioni dall'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne, morto al pilastro durante un intervento di polizia. Sono emersi sangue nei polmoni, segni di schiacciamento degli organi respiratori e possibili tracce di cocaina. L'ipotesi principale è una crisi respiratoria con asfissia, ma cause e tempi restano ancora da chiarire. Nessuna frattura significativa. La procura attende entro 90 giorni la relazione definitiva. La pagina estera. Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone della regione atlantica francese di Bordeaux. Lo sport con il tennis, presentata la 33esima edizione del San Marino Open Challenger 125, principale torneo della settimana sulla terra rossa. Prima testa di serie l'argentino Facundo Diaz Acosta, numero 108 al mondo. Tra gli italiani attesi Marco Cecchinato, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli e Luca Nardi. Assegnate wild card anche a giovani italiani. Domani le qualificazioni, lunedì l'inizio delle eliminatorie. San Marino RTV seguirà l'evento con le dirette a partire da giovedì 30 luglio. Gli aggiornamenti sul nostro sito sanmarinortv.sm, scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il fine settimana parte all'insegna del bel tempo in Emilia-Romagna. Questo sabato infatti sarà una splendida giornata di sole, tra l'altro con temperature nella norma, quindi sì, caldo, ma un caldo giusto. Massime non oltre i 30 gradi e di notte si dorme alla grande. Però attenzione, domenica molto più variabile e instabile. Perturbazioni in arrivo, torneranno delle piogge e delle acquazzoni da ovest verso est, andranno a prendere un po' tutta la regione, di conseguenza anche temperature man mano che arrivano i temporali in leggero calo. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Inizia qua l'ultima ora che ci vedrà fino a mezzogiorno insieme da Radio San Marino. Come sempre ringraziamo la redazione, Filippo Mariotti e gli amici di Trebi Meteo che ci danno indicazioni preziose su quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico per la giornata di oggi e soprattutto anche per il weekend che stiamo vivendo ormai. Il weekend non ho ancora capito se parte il venerdì sera o parte sabato mattina. Vabbè, per molti partirà il venerdì sera, per altri partirà il sabato mattina. Più o meno funziona così. Noi continuiamo ad ascoltare buona musica, come ormai è consuetudine da queste parti a Radio San Marino. Arriva Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: È una che sia una delle tue canzoni preferite, un po' mi getta nello sconforto.
1: No, Mirko, un
0: Sergio Mendes, The Black Eyed Peas con Maschenada. Abbiamo ospite Irol.
1: Tampis, quella dei Black Eyed Peas.
0: Tampis, esatto.
1: Che stile, saluto tutti gli ascoltatori sintonizzati.
0: Gruppo di coreano, i Tampis.
1: Ok. Di Radio San Marino, il nostro Mirko. Cioè, sono passato di qua per dare una sistemata a Republic, il fuori format di domani, dalle 19 alle 20.
0: Lo sformatirol.
1: Viene anche un po' quella famina.
0: Sì, infatti, quelle cose un po' così. Bene, quindi...
1: Allora, no, volevo dirti, la prossima settimana c'è il tennis.
0: Perfetto.
1: Cioè, quindi... no,
0: abbiamo detto prima, cioè abbiamo già parlato del tennis.
1: L'hai già detto?
0: Abbiamo detto che saremo io e te i protagonisti, perché tu addirittura sei una wild card, addirittura giochi, mi sembra, quest'anno.
1: Una wild card, sì,
0: una
1: sì.
0: Wild
1: card, perché gliel'hanno
0: perché
1: data?
0: Perché gliel'hanno data, esatto. Lui aveva chiesto un buono pasto, si sono sbagliati nel confondersi.
1: Ma facciamo anche un po' di promo alla nuova che è uscita?
0: Facciamo un po' di promo, va bene, dai, messaggio promozionale, facciamo così.
1: No,
0: dai.
1: No, ci sentiamo domani. Ciao a tutti, vi amo. Ciao Mirko.
0: Che cosa devi promozionare? Annuncialo almeno.
1: No, la canzone prodotta da KD1, My Bro, è uscita questo venerdì, oltre a fare radio. Uno si dice, ma Irol fa ancora la musica? Sì,
0: certo che fa musica, per Bacco, suona tutte le sere. Allora?
1: Allora direi di ascoltarcela e saluto tutti gli ascoltatori sintonizzati. Un abbraccio Mirko, ci vediamo la prossima settimana.
0: Ciao Irol, grazie.
1: Ciao a tutti.

no, no, no, non la penso così. Ma sono punti di vista. Faccio le bombe coi miei, ma non sono un terrorista. Li vedo in politica a litigare per un pezzo di terra, un pezzo di pane, con ste leggi che fanno senza morale. Qua la gente non va neanche più a votare. No, no.

La famosa promozione Porta a Porta di Irol, che praticamente arriva, annuncia il suo disco e se ne va. Abbiamo ritrovato Irol con No No No e poi Raff, Io e Te dal 1995. Prima facevamo la battuta molto facile, quella se un portiere invita la sua fidanzata, dove va a parare. Attenzione, perché invece all'Università di Bari è successo veramente: sospeso il concorso che per un ricercatore di matematica, i giudici si sono giustificati dicendo i conti non tornano. Questa è realtà, però, voglio dire, quella di prima poteva essere anche una sciocchezza, questa è una realtà, insomma, verrebbe da dire danno i numeri, quindi grosso modo, però insomma succede anche nella realtà cose veramente bizzarre. E tra poco parliamo di cose immobiliari, perché Meg Ryan ha deciso di mettere in vendita la sua villa. È una villa piuttosto, sono 500 metri quadrati, un 1,5 di acri attorno al terreno, è molto all'interno del territorio, per cui si vive anche una certa privacy, come si suol dire, e l'ha messa in vendita a una cifra che, detto proprio così, poco più di 15 milioni di dollari. Adesso chi è che non ha quei 15 milioni di dollari? No? Gli ballano sul conto con questi che ci faccio, dove vado a parare? Bene, sappiate che la villa di Meg Ryan è in vendita e potete... C'è anche la piscina, eh?

Le 11.27 a Radio San Marino, benvenuti, buon weekend di questo sabato 25 di luglio con Mirko Zanni fino a mezzogiorno. Allora, se ne sono occupati finalmente gli psicologi. Io è un pezzo che lo vado dicendo che ci sono delle mamme che pubblicano sui social le pagelle dei propri figli. Parlo del fatto che io non so se sono soggette a privacy. Le pagelle dovrebbero essere soggette a privacy, no? Sono tutte quelle. Allora, vengono pubblicate quelle che ha il voto più basso, è un 8, praticamente. Oppure il voto in condotta, di solito è 9, il voto in condotta, quindi quello è il voto più basso, quello che abbassa un po' la media, il 9. Però per il resto sono tutti 10, 11, 12, praticamente. E quindi pubblicano queste pagelle online e finalmente se ne sono occupati, va bene? Dice che appunto hanno scoperto che tutte le pagelle che vengono pubblicate sui social in questo periodo o nei periodi dove finiscono le scuole, per esempio, io non so, stanno per finire anche gli esami di maturità, dico bene? Ormai ci saranno gli ultimi orali, insomma dovrebbero essere ormai gli sgoccioli, se non sono già in alcune scuole sono già finite, però non so se funziona così per tutte, e quindi voglio dire hanno pubblicato le pagelle, ma sono le mamme, non sono i figli, incredibile.

0: Si chiama Street of Dreams e arriva in un momento simbolico per gli U2, formazione che dal 1976 ha pubblicato 15 album in studio, ha venduto 175 milioni di dischi nel mondo e ha ottenuto 22 Grammy Awards. È praticamente l'apripista del loro nuovo album che arriva dopo un po' di tempo di silenzio e noi questa settimana ve lo proponiamo come new play U2 su Radio San Marino.
1: Ascolti i successi.

Uno degli album più attesi del 2026, ancora non ha una data precisa di uscita, però intanto il singolo lo stiamo già gustando da un po' di giorni. U2 con Street of Dreams su Radio San Marino, questa settimana come nostra new play. È stato scoperto un ragno che sorride, attenzione, non è che faccia i sorrisini con la boccuccia de rosa, è praticamente, ha uno smile sul dorso e assomiglia a una specie delle Hawaii, ma il DNA racconta una storia completamente diversa. Se ne sono accorti perché l'hanno trovato sulle vette dell'Himalaya, nella regione indiana, un gruppo di scienziati dell'Istituto di Ricerca Forestale, e quindi hanno fatto questa scoperta sorprendente. Come riportato da una rivista che si occupa appunto di scienze e di queste cose, gli studiosi si sono imbattuti per caso in questo solito esemplare di ragno mentre conducevano alcune ricerche sulla fauna locale di formiche. Capita a volte, no? Esci di casa per andare a comprare il pane, torni che hai comprato le mozzarelle, perché anche loro sono usciti perché dovevano fare delle ricerche specifiche sulle formiche, invece si sono ritrovati questo ragno. E tra le altre cose è anche molto carino, l'hanno fotografato, è tutto verde con questo smile sul dorso in nero, molto molto simpatico. Mo sta da scoprire se il morso di questa adorabile bestiola possa portare delle conseguenze, sicuramente sì, lo farà, però insomma vive in Himalaya, speriamo che non lo importi, no? Perché ne abbiamo già abbastanza. Summer Compilation adesso invece su Radio San Marino. Emma Fabri Fibra con Antidroga, poi Angelina Mango con Ci pensiamo domani, ma si parte da Shakira con Wyclef Jean. Summer Compilation. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a Mirko Zani.
3: Allora, stavo pensando.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Viaggio nel tempo, è arrivato l'orario di prepararci e di tornare al 1983, più o meno, penso che fosse inverno di quell'anno, però era una canzone che si ascoltava molto molto bene. Billy Idol ci faceva sognare con la sua Eyes Without a Face, che noi oggi ritroviamo su Radio San Marino come collection.

0: Billy Idol, direttamente dal 1983 con Eyes Without a Face, canzone che noi oggi abbiamo ritrovato come collection qui su Radio San Marino. Siamo arrivati in fondo, è tempo di saluti, ci lasciamo qua, cominciamo a vivere il nostro weekend, come si suol dire, weekend che non deve essere necessariamente sdraiati sul divano a guardare la televisione. A proposito di televisione, adesso condivido con voi una mia perplessità. Voi avete capito a cosa servono i pulsantini colorati che sono su tutti i telecomandi in fondo? Io non l'ho ancora capito e ho un certo timore a schiacciarli. Se si va a incasinare la programmazione della televisione diventa un po' dopo diventa difficile riportarla a posto, non so se devi spegnerla, rifarla ripartire, comunque devi resettare tutto, insomma un po'. Però ci sono questa fila di pulsantini colorati, credo che siano giallo, arancione, blu, verde, hanno diversi colori, e io non mi sono azzardato a premere uno di questi perché veramente c'è la paura di quello che può succedere. Uno potrebbe essere anche l'autodistruzione della TV, non lo so, vabbè, insomma cerchiamo di capirci. Se lo sapete potete mandare tranquillamente un messaggio. Ci tuffiamo a piene mani dentro la Top 50. Io vi aspetto lunedì mattina alle 6 per darci il buongiorno. Da Mirko Zanni è tutto, ciao.
1: Avventure sentimentali nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno. È mezzogiorno. Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
2: Numero 50.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: Radio San Marino per il sociale.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wild Cats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
7: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
8: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
7: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
9: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
10: Numero 42.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Malcolm Todd, Earrings.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Lo sai qual è il numero perfetto?
5: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
4: Sbagliato.
5: Ma come?
4: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
5: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
6: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
7: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro. Beh.
8: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata.

0: Magie d'arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini. 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
3: La radio.
4: San Maritza.
5: San Marino.
6: Estate 2016.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
7: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
9: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la

0: Musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
1: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: È il 1978, arriva sugli schermi cinematografici un film che rivoluzionerà il nostro modo di vedere le discoteche, per esempio Saturday Night Fever. All'interno di questa colonna sonora, prodotta fra le altre cose per la maggior parte dei Bee Gees, c'è anche Yvonne Elliman, If I Can't Have You.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Buon sabato su San Marino, le 19.
0: Radio San Marino. Le notizie.
17: Buonasera da Nicole Ciotti. Con il taglio del nastro in Piazza della Libertà e la lettura del bando dei balestrieri è ufficialmente cominciata a San Marino Antiqua, Leggende e storie del Titano. Il festival trasformerà il centro storico in un teatro medievale fino a domenica 26 luglio. In programma rievocazioni storiche, giochi medievali e spettacoli per viaggiare indietro nel tempo, anche grazie all'aiuto della Federazione Balestrieri Sammarinesi, che quest'anno festeggia il suo 70° anniversario. Parliamo ora di strade e di sicurezza. Dopo l'approvazione unanime di due istanze da Rengo, iniziano i lavori per la riqualificazione della superstrada, l'arteria stradale più a rischio del paese. I cantieri partiranno già quest'anno con la sostituzione dei vecchi guardrail con nuove barriere ad alta resistenza.

0: esistenza e per la sicurezza dei pedoni verranno progressivamente eliminati gli attraversamenti pedonali a raso per sostituirli con sottopassi e sovrappassi. Rimaniamo sulle strade dove il carburante è sempre più caro. Secondo il Mimit, oggi la benzina in modalità self sfiora i 2 euro al litro. Il gasolio vola oltre quota 2,18 euro al litro. Mentre sono milioni in viaggio per le ferie, il Codacons lancia l'allarme. Tra luglio e agosto la spesa per fare rifornimento raggiungerà 11 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto all'estate scorsa. Al vaglio del governo italiano, misure per contenere i rincari, tra cui l'ipotesi di intervenire sulle accise. La cronaca con il caso Fakir, il 42enne deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia al Pilastro a Bologna. Spunta un nuovo video girato durante i rilievi della scientifica. Nelle immagini il corpo di Fakir appare coperto da un telo, con le caviglie ancora legate, il volto insanguinato e una chiazza di sangue sotto la testa. Il filmato è al centro delle valutazioni investigative insieme agli esiti dell'autopsia, che ha rilevato sangue nei polmoni e segni di schiacciamento degli organi vitali. Gli esteri, nuove tensioni a rischio escalation in Palestina. In seguito a scontri che hanno causato la morte di 4 palestinesi e 2 soldati israeliani, il premier Netanyahu ha comunicato un grande dispiegamento di forze in Cisgiordania con nuove incursioni militari nei villaggi palestinesi, l'accelerazione della regolarizzazione di alcune colonie illegali e la creazione di nuovi insediamenti nei territori palestinesi occupati. Martedì Netanyahu volerà a Washington, dove incontrerà il presidente statunitense Trump. Ora lo sport. Tadej Pogačar vince il 113esimo Tour de France, suo quinto successo nella corsa gialla. La 20esima tappa, l'ultima prima della passerella finale, va in solitaria a Richard Carapaz, mentre lo sloveno aiuta Del Toro a difendere la maglia bianca e il terzo posto in classifica, dietro a Remco Evenepoel. Domani la giornata finale, con la tappa conclusiva ridotta di 40 km a causa degli incendi in corso in Francia e in programma interamente a Parigi. Tutti gli aggiornamenti sul sito di San Marino RTV, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Una domenica con il passaggio di un blando minimo di bassa pressione al centro nord Italia, anche l'Emilia Romagna vedrà un'accentuazione di instabilità con la possibilità di piogge e qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Fenomeni localmente anche di forte intensità, non escluse grandinate, colpi di vento. Poi con la nuova settimana, da lunedì, nuovo deciso rinforzo dell'alta pressione subtropicale. Con la nuova settimana tornerà a farsi sentire il caldo veramente intenso. Da metà settimana dovremo nuovamente fare i conti con temperature massime superiori ai 35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trabi Meteo.
4: L'ora è senza dubbio quella dell'aperitivo. Le opzioni potrebbero essere, non so, un aperitivo vista mare, o ancor di più potrebbe essere un aperitivo, ecco, con il panorama più bello di tutta la Riviera e non solo. Basta salire qui a San Marino. Ben trovati, volevo come sempre continuare a salutare tutte le persone che sono in viaggio. Molti sono di rientro in questa giornata, ma altrettanti stanno scendendo verso sud. In A14 siamo pronti a ripartire, certo, e lo facciamo come sempre per la nostra ultima mezz'ora, come accade il sabato. Fra poco Jennifer Lopez, subito Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Oh.

J-Lo con Let's Get Loud su Radio San Marino, buon weekend insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 19.30. Se pensavate di esservi messi alle spalle i vinili che si deformavano per il troppo uso, le videocassette, i loro nastri debordanti, pensavate che quel cerchietto magico, il CD, fosse il supporto perfetto su cui imprimere i vostri ricordi, la polizza assicurativa per eccellenza, insomma bastava non graffiarlo e avrebbe conservato per sempre i nostri brani preferiti. Attenzione, perché dopo CD, DVD, Blu-ray, immagini sempre più definite standard, insomma una cosa veramente più che rassicurante da questo punto di vista. Però adesso emerge una di quelle notizie che sono shock, perché se c'è qualcuno che ha riversato praticamente tutto il suo archivio appunto su CD e DVD, deve un po' ripensarla questa cosa prima che, pensate, i CD marciscano. Avete capito bene? Sì, sì. Si tratta del fenomeno che si chiama disc rot. Mannaggia la miseria, abbiamo aggiunto, l'incubo di qualunque melomane o cinefilo collezionista. È una cosa che può succedere, quindi abbiate cura, magari organizzatevi, cercate di capire se magari un hard disk con un tetra o più tetra possa fare sufficientemente per voi, sia per immagini che per suoni. Parlo come un mega esperto e invece ci capisco poco più di niente. Il ritorno dei Rolling Stones si intitola Jealous Lover su San Marino.

Gerieri Wall con Look at Me su Radio San Marino, 20 film in gara, di cui 5 rappresenteranno l'Italia, e fra questi un nome su tutti capace di catalizzare naturalmente l'attenzione, e fa anche decisamente l'effetto wow, come dico spesso, ed è il nome di Danny Moretti. È praticamente il ritratto che emerge dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che è stata presentata praticamente l'altro ieri. Lido tornerà a popolarsi di autori, star e proiezioni dal 2 al 12 settembre, con un programma

Ma che sembra rifiutare qualsiasi linea unica per abbracciare invece direzioni opposte e complementari. Fra le tante curiosità che stanno ruotando naturalmente sulla mostra del cinema, anche la presenza di Liam e Noel Gallagher, che saranno ospiti al Lido per la proiezione di Oasis Don't Look Back in Anger di Dylan Southern e Will Lovelace, è stato sempre annunciato dal direttore della manifestazione. Presentano questo film che raccoglie praticamente il loro incontro dopo 12 anni di silenzi, la preparazione del loro tour mondiale, e sarà una cosa veramente strepitosa. Ecco, poi vi faremo sapere anche le date di proiezione al cinema. È tempo per noi di dare spazio adesso a quelle che sono le novità della settimana, quelli che noi chiamiamo i numeri uno di domani, o anche, perché no, le future new entry della nostra classifica ufficiale che troverete in questo fine settimana. L'avete già trovata in questo sabato, ma ci sarà anche domenica, ovvero la top 50. Fra le tante belle novità in vetrina che stiamo ascoltando in questi giorni c'è anche Achille Lauro con La città degli angeli. Ascolti su

Direi uno strepitoso Achille Lauro con La Città degli Angeli fra le novità della settimana qui su Radio San Marino, ed è giunto il momento anche di salutarci. Io ritorno con voi di nuovo domani mattina alle 7 come sempre, prendendomi cura del vostro risveglio. Chiudo con Chopper One e Good Luck. Buon weekend, portate con voi Radio San Marino, mi raccomando, ciao!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa.

0: casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
8: Estate 2000.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: 1, 2

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

qui a Radio San Marino. Ricordate che c'è il podcast, c'è il link, aprite e mi ascoltate da tutto il mondo. Con questo è tutto, come sempre vi aspetto questa sera alla meravigliosa serata del sabato del Coconuts e domani il domingo para mujeres del Molo Cesenatico. Que pasen todo un buen weekend, un buen fin de semana.

0: buona serata. Sono le 21.
1: Radio San Marino. 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
2: La musica dagli anni 90 ad oggi.
0: 1991.
3: Yo, let's funk this party, alright?

Lost and Found. Mixed by. Mixed by. Mixed by. Mixed by.

0: Avete ascoltato
1: Lost and Found.
2: Lost and Found, we'll be back next Saturday.
1: Buongiorno, è l'una.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.